Chiamo da Cassibile, in provincia di Siracusa. Sono Gaetano, detto il commissario Montabano. Per chi ascolto Radio Margherita, è semplice. Essendo sempre in giro con il mio minibus, mi rende il lavoro più facile.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Carla dalla provincia di Sud Sardegna. Allora, il mio proverbio è: de gust'acqua non di buffu, de gust'acqua de un maluppu. Traduco dal sardo in italiano: di quest'acqua io non bevo, ma con quest'acqua io mi annego.
4: Davide da Milazzo, il mio proverbio è: l'amico più fidato che via terava più pinte e non più mia. Cioè, l'amico che credevo più sincero pensava solo per lui e se ne fregava di me.
5: Amici e parente, un ciaccattare non ci viene niente. Cioè, significa in italiano: fra amici e parenti non comprare e non vendere nulla.
6: Sono Antonella da Pachino e il mio proverbio è: a gatta che non può arrivare a Saimi dice che rangeda. Cioè, la gatta che non può arrivare a mangiarsi lo strutto dice che è rangido. Buongiorno a tutti, buona giornata.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: rivederci ancora.
1: Paolo Simoni, Quattro Zampe.
2: Il tuo

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 2 e 53 minuti. Adriano Celentano, storia d'amore.

Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Ofelia Lia. Le luci blu.

0: Freddy da Firenze. Io ho accolto Radio Margherita perché mi fa imparare l'italiano.
1: Radio Margherita ti fa imparare l'italiano anche a Firenze.

A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 3:31.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho chiesto al mio portafoglio come stava. Mi ha detto che si sente vuoto dentro.
1: L'angolo del sorriso.
2: Siamo ciò che scegliamo di ricordare e ciò che impariamo a dimenticare.
1: L'angolo del sorriso.
3: Caro, l'auto non parte.
4: Hai controllato le spie?
3: Perché? Dici che mi stanno seguendo?
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Francesco Nuti, sarà per te.

0: preferita musica italiana.
1: Alessandra Amoruso. Bellezza, incanto e nostalgia.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Il dialogo nasce dal rispetto e il rispetto si costruisce con le parole. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Edoardo Bennato, Rosa da segnare.
2: Tu.

da temere. Rosa, nei tuoi regni, liberi.

ieri. Rosa, da scolpire. Nei desideri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 3:52.

0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
1: Blanco.

0: Ma ci ho perso la testa.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di
1: Blanco.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Blanco. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Giulia,
3: Nostalgia,
2: Un briciolo di allegria.
0: Mina, Non credere.
4: No.

0: non mangia, beve sempre e non si ubriaca mai. La risposta è la spugna.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 4 e 51 minuti.

Buongiorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora. Orietta Berti. Incompatibili, ma indivisibili.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud, migliora invece sul resto del nostro territorio con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda il Santissimo Nome di Maria. Oggi è l'onomastico di Maria. Il nome ha origine egizia e significa amata signora. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 12 settembre del 1962, il presidente statunitense John Kennedy dichiara che gli Stati Uniti spediranno un uomo sulla Luna entro la fine del decennio. Ed ora l'aforisma del giorno. La fortuna esiste, ma va aiutata. Lo scioglilingua di oggi è: tra Prato e Trento, tra frati e preti in tram e al trotto in tutto 30. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. L'oro non è tutto, ci sono anche i diamanti. Il consiglio della nonna di oggi è: per togliere le macchie di birro dalle mani, oltre all'alcol, è possibile utilizzare una miscela di latte e aceto. Strofina bene le mani e poi lavale normalmente con acqua e sapone. Adesso l'indovinello del giorno. Son grandi i papi, son potenti i re, ma qui seduti sono uguali a me. La risposta è: al gabinetto. Ed ecco la curiosità del giorno. Solo le zanzare femmine pungono. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: psichiatra. Psichiatra, dal francese, composto da psico e iatr, iatra, medico. Significato: medico specialista in psichiatria.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Cioè, avevo 20 anni ma non avevo 20 lire. Adesso che ho le 20 lire non ho più 20 anni.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Parlare con gentilezza non costa nulla, ma vale moltissimo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: sbarrato opposto.
1: Irene Grandi, finalmente io.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Anna Tatangelo, quando due si lasciano. Di noi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 5 e 51 minuti. Oggi, nella rubrica di Radio Margherita, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane comincia adesso. Partiamo da Carini, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Lia Lo Piccolo. Il viaggio prosegue verso Pirri, in provincia di Cagliari, e lì troviamo Antonello Usai, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Vittoria, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Ettore Bozzali. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Partinico, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Antonino Storano. Attraversiamo la Sicilia per arrivare a Caltanissetta e abbracciare Rosario Montagna. Sosta speciale a Paternò, in provincia di Catania, per gli auguri a Maria Tomasello. Continuiamo il nostro giro ed approdiamo a Capizzi, in provincia di Messina, e pensiamo a Nicolò Frasconà. Infine, il nostro viaggio si conclude a Termini Imerese, in provincia di Palermo, con gli auguri per Alfredo Fantauzzo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Jovanotti.
1: È passato del tempo, ne è passato parecchio,

Che posto pazzesco che è questo, che assurdo complesso di cose, se un extraterrestre assistesse a queste schermaglie amorose, non ritornerebbe più indietro di mille anni luce o di un metro. Noi siamo gli umani e siamo i suoi strani, ci piace cacciarci nei grandi casini.

e io non riesco a stare mai fermo, e io non riesco a stare mai calmo. Questa musica che sento dentro suona sempre, non mi lascia scampo. La vita comoda non fa per noi, che siamo nati con il ritmo addosso, che abbiamo il sangue come il mare mosso e ci sciogliamo come il sale grosso. Quando qualcuno parte con la rumba vera in questo angolo di una balera, in questa vita che non è mai tardi, siamo i pastori erranti di leopardi. Guardiamo il cielo pieni di domande, come dei microbi dal cuore grande. Ci innamoriamo come dei magneti e gravitiamo come dei pianeti, in una danza celeste che fa girare la testa. Sbagliati, disorientati dal giorno che ci hanno gettati su questa terra dove si consuma la nostra vita, breve come schiuma.

Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Stiamo ascoltando
1: canzoni a tema, canzoni italiane legate da un filo conduttore.
0: Il tema di oggi è Buonanotte.
2: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: Ah sì?
1: Già!
2: Radio Margherita ha presentato Canzoni a tema. Canzoni a tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
3: Buonanotte.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
4: Buonanotte, buonanotte a te, che non dormi mai, avvolta dai tuoi guai.
3: Biagio Antonacci, buonanotte.

0: Buonanotte, buonanotte.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo.
0: Francesco De Gregori. Buonanotte, fiorellino. Buonanotte.

0: Già.
1: E Renato Carosone. Buonanotte.
2: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Caffè.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 6 e 31 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda il Santissimo Nome di Maria.
4: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Le righe di sporco sul pavimento sono molto difficili da rimuovere, ma ecco un trucco che semplificherà il vostro lavoro. Prendete una vecchia pallina da tennis e infilatela in un manico di scopa. Strofinate quindi la pallina sulla riga con un po' di energia. Il pavimento tornerà pulito e potrete usare questo metodo anche sul parquet.
0: I consigli della nonna.
1: Oggi non avete avuto tempo di passare dal panettiere? Se avete in casa del pane duro, avvolgetelo per un'ora in un panno inumidito e poi mettetelo nel forno caldo a 100 gradi. Tornerà friabile come fresco.
0: I consigli della nonna.
1: Oggi volete preparare un'ottima insalata? Inserite tutti i condimenti in un vaso chiuso ermeticamente con un cubetto di ghiaccio e shakerate. Togliete quindi il ghiaccio e avrete un'emulsione soffice e vellutata per un'insalata perfetta.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 6 e 57 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Benito Miccichè di Palermo. Ci spostiamo ora in Puglia a Taranto, dove gli auguri vanno a Giovanni Tronto. Proseguiamo verso Capizzi, in provincia di Messina, per fare gli auguri a Mela Mancuso. A Palermo arrivano i nostri auguri per Antonella Testa. Voliamo a Catania e troviamo Pietro Carnazza. Tappa a Raffadali, in provincia di Agrigento, per festeggiare Roberta Lauricella. Infine gli auguri vanno a Antonella Peppe di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ascoltatori di Radio Margherita, voglio condividere con voi una riflessione riguardo l'intelligenza artificiale. Penso che non sia totalmente da buttare. Un campo di applicazione dell'intelligenza artificiale potrebbe essere quella di utilizzarla nelle sedi dei tribunali, nei tribunali dove la sentenza possa essere il risultato di un dato oggettivo, di un'equazione, senza l'influenza di sentimenti e interpretazioni personali che possono essere suscitati da antipatie o simpatie nei confronti di un avvocato di ordine razziale o di genere.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda il Santissimo Nome di Maria.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così se

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Un essere che si abitua a tutto. Ecco, penso, la migliore definizione che si possa dare dell'uomo.

0: Le parole sono specchio del nostro modo di vivere insieme. Riflettiamo civiltà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ron, Gio Temerario.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 7 e 51 minuti.
1: Oggi, nella rubrica di Radio Margherita, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane comincia adesso. Partiamo da Carini, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Lia Lo Piccolo. Il viaggio prosegue verso Pirri, in provincia di Cagliari, e lì troviamo Antonello Usai, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Vittoria, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Ettore Bozzali. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Partinico, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Antonino Storano. Attraversiamo la Sicilia per arrivare a Caltanissetta e abbracciare Rosario Montagna. Sosta speciale a Paternò, in provincia di Catania, per gli auguri a Maria Tomasello. Continuiamo il nostro giro ed approdiamo a Capizzi, in provincia di Messina, e pensiamo a Nicolò Frasconà. Infine, il nostro viaggio si conclude a Termini Imerese, in provincia di Palermo, con gli auguri per Alfredo Fantauzzo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud, migliora invece sul resto del nostro territorio con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.
4: 1, 2, 3.

0: Margherita.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Paola da Palermo, volevo segnalare questo problema, volevo mettere all'attenzione tutti i professori e i presidi delle scuole. Lasciate troppi compiti ai bambini, i bambini sono troppo stressati, il carico è troppo pesante. Costantemente questi bambini sono stanchi e stressati per i compiti, per favore bisogna fare qualcosa. Grazie Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Sergio Cammariere. L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda il Santissimo Nome di Maria. Oggi è l'onomastico di Maria. Il nome ha origine egizia e significa amata signora. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 12 settembre del 1962, il presidente statunitense John Kennedy dichiara che gli Stati Uniti spediranno un uomo sulla Luna entro la fine del decennio. Ed ora l'aforisma del giorno. La fortuna esiste, ma va aiutata. Lo scioglilingua di oggi è: tra Prato e Trento, tra frati e preti in tram e al trotto in tutto 30. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. L'oro non è tutto, ci sono anche i diamanti. Il consiglio della nonna di oggi è: per togliere le macchie di birro dalle mani, oltre all'alcol, è possibile utilizzare una miscela di latte e aceto. Strofina bene le mani e poi lavale normalmente con acqua e sapone. Adesso l'indovinello del giorno. Son grandi i papi, son potenti i re, ma qui seduti sono uguali a me. Risposta è: al gabinetto. Ed ecco la curiosità del giorno. Solo le zanzare femmine pungono. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: psichiatra. Psichiatra. Dal francese, composto da psico e iatre, iatra, medico. Significato: medico specialista in psichiatria.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Cioè, avevo 20 anni ma non avevo 20 lire, adesso che ho le 20 lire non ho più 20 anni.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: oltrepassa, attraversa Palermo e altri mondi. Abbonati alla nuova stagione del Teatro Biondo di Palermo, diretto da Valerio Santoro. Da ottobre a maggio, un ricco programma di appuntamenti con i classici, le commedie, il teatro contemporaneo e la nuova drammaturgia. Grandi autori e registi, volti noti del cinema, del teatro e della televisione, vi aspettano sui palcoscenici del Teatro Biondo di Palermo. Campagna abbonamenti in corso. Scopri le diverse opportunità sul sito teatrobiondo.it o vieni a trovarci in via Roma 258.
1: Radio Margherita Notizie. Notizie della provincia di Palermo.
2: A Palermo i falchi della squadra mobile hanno eseguito un blitz antidroga in tre diversi quartieri della città, che ha portato all'arresto di 4 persone e al sequestro di quantitativi di cocaina e hashish. Le operazioni di perquisizione e controllo hanno permesso di smantellare piazze di spaccio locali e di porre sotto sequestro la sostanza stupefacente destinata alla vendita al dettaglio. A Palermo, in via Sant'Isidoro, i carabinieri della stazione Borgo Nuovo e i tecnici dell'Enel hanno scoperto una palazzina interamente allacciata abusivamente alla rete pubblica, senza contatori né contratti. 13 residenti sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato di energia elettrica. A Palermo, a margine del convegno L'Isola del Tesolio, Manfredi Barbera, amministratore delegato degli Olefici Barbera, ha lanciato l'allarme sulle ingenti giacenze di olio invenduto, che nell'isola raggiungono quasi le 16.000 tonnellate. Il forte divario di prezzo con i prodotti comunitari, ha dichiarato Barbera, le difficoltà di stoccaggio nei silos e i problemi di liquidità per l'imminente avvio della nuova campagna olearia rendono urgenti interventi di sistema e un accordo con la grande distribuzione per tutelare la produzione locale. Nel Parco delle Madonie l'ente gestore ha chiesto alla regione lo stato di emergenza per i danni della fauna selvatica. L'istanza, estesa a cefalù, collesano, geraci siculo, gratteri, isnello, nicosia, petralia soprana, petralia sottana, polizzi generosa, pollina, San Mauro, Castelverde e Sperlinga, punta a contrastare la proliferazione degli ungulati e a tutelare le aziende agricole locali. A Palermo, a Palazzo d'Orléans, si è tenuto un tavolo tecnico sul nuovo piano paesaggistico della città metropolitana. L'incontro, che ha coinvolto i rappresentanti dell'Unione dei Comuni delle Madonie e delle amministrazioni di Campofelice di Roccella, Cefalù, Lascari e Termini Imerese, ha affrontato le criticità legate ai vincoli territoriali, portando all'istituzione di un gruppo di lavoro per valutare eventuali misure correttive. Negli uffici postali delle Madonie, con particolare riferimento a Gangi, è attivo il nuovo servizio passaporti tramite il progetto Polis. L'iniziativa consente ai residenti di presentare le richieste direttamente nella sede locale, evitando spostamenti verso i centri maggiori e agevolando i cittadini delle aree interne. Con le notizie provinciali di Radio Margherita è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Paolo Simoni, quattro zampe.
4: Il tuo

0: è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Benito Miccichè di Palermo. Ci spostiamo ora in Puglia a Taranto, dove gli auguri vanno a Giovanni Tronto. Proseguiamo verso Capizzi, in provincia di Messina, per fare gli auguri a Mela Mancuso. A Palermo arrivano i nostri auguri per Antonella Testa. Voliamo a Catania e troviamo Pietro Carnazza. Tappa a Raffadali, in provincia di Agrigento, per festeggiare Roberta Lauricella. Infine, gli auguri vanno a Antonella Peppe di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ti sposerei domani.

0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 9 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda il Santissimo Nome di Maria.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: palato opposto.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Gidi Krishnamurti? Quando le cose si vedono con chiarezza, non c'è necessità di scegliere, bisogna agire. Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è la libertà. Si esce dal carcere, ma non dalla condanna. Sa cosa diceva Cicerone? Compito particolare del giudice è di ben comprendere che egli rappresenta lo Stato e deve sostenerne perciò la dignità ed il decoro. Deve far rispettare le leggi ed amministrare la giustizia, ricordando sempre che tutto ciò è affidato alla sua lealtà.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
3: Nicolas Bonazzi, l'ultimo giorno del

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo dalla provincia di Messina, mi chiamo Teresa. Voglio fare un appello a tutte le donne. Tutte le donne che hanno subito violenze fisiche e psicologiche. Quelle psicologiche distruggono l'anima. Io faccio un appello alle donne di non permettere a nessuno dico, che vi venga spento il sorriso da un uomo. Se un uomo vi ama, vi cerca. Non dovete mai rincorrerlo, mai. Deve essere lui a cercarvi, perché non esiste elemosinare amore. Grazie Radio Margherita, vi ascolto sempre. Un abbraccio a tutti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 9:50.
4: Oggi, nella rubrica di Radio Margherita, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane comincia adesso. Partiamo da Carini, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Lia Lo Piccolo. Il viaggio prosegue verso Pirri, in provincia di Cagliari, e lì troviamo Antonello Usai, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Vittoria, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Ettore Bozzali. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Partinico, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Antonino Storano. Attraversiamo la Sicilia per arrivare a Caltanissetta e abbracciare Rosario Montagna. Sosta speciale a Paternò, in provincia di Catania, per gli auguri a Maria Tomasello. Continuiamo il nostro giro ed approdiamo a Capizzi, in provincia di Messina, e pensiamo a Nicolò Frasconà. Infine, il nostro viaggio si conclude a Termini Imerese, in provincia di Palermo, con gli auguri per Alfredo Fantauzzo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Ti sposerei domani.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, l'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da Lavana è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda 36 miliardi di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. Vincita record al Superenalotto, centrato il 6 a Oggiono in provincia di Lecco, con una schedina di appena 5 euro, vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre nella storia del concorso. Una buona giornata da Alessio Garea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 10 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda il Santissimo Nome di Maria.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La paura dei ponti si chiama gefirofobia. Chi ne soffre sperimenta la paura di essere senza ripari e solo, senza alcun appiglio sul quale appoggiarsi in caso di pericolo.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Un'aquila è in grado di individuare un coniglio ad oltre 3 km di distanza. La vista dell'aquila ha una sensibilità 6 volte migliore di quella umana.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Sir Isaac Newton era un grande appassionato di occulto. Nel 1704 fece dei calcoli basandosi sui testi sacri attraverso i quali predisse che il mondo sarebbe finito nel 2060.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Il Museo di Arte Non Visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per $10,000.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Biagio Antonacci. Iris.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

Bentrovati, l'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da Lavana è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda 36 miliardi di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. Vincita record al Superenalotto, centrato il 6 a Oggiono in provincia di Lecco con una schedina di appena 5 euro, vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Benito Miccichè di Palermo. Ci spostiamo ora in Puglia a Taranto, dove gli auguri vanno a Giovanni Tronto. Proseguiamo verso Capizzi, in provincia di Messina, per fare gli auguri a Mela Mancuso. A Palermo arrivano i nostri auguri per Antonella Testa. Voliamo a Catania e troviamo Pietro Carnazza. Tappa a Raffadali, in provincia di Agrigento, per festeggiare Roberta Lauricella. Infine gli auguri vanno a Antonella Peppe di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Le vibrazioni. Così sbagliato.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Pietro da Cagliari, volevo raccontare quello che mi è successo per avvertire gli altri. Allora, ho ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto e mi chiedono se sono il signor Pietro. Ho detto sì e chiudono. Seguendo un TG ho ascoltato che delle società di elettricità estrapolano questo sì, lo mettono in dei contratti e poi vengono spediti a questi poveri cristi. Ecco, io vivo nell'ansia, ma è possibile che uno Stato con 147.000 leggi contro le 7.000 dell'Inghilterra non abbia un codice, un coso per punire questi mascalzoni? È possibile? Ma in che Stato viviamo? State attenti, gente, state attenti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 11 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda il Santissimo Nome di Maria.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti aspetto.

Anna Cristina Gigliotti è nata in Egitto, a Il Cairo, il 17 gennaio 1933 da genitori calabresi. È stata una cantante e attrice italiana naturalizzata francese. Ha avuto il suo maggior successo sin dalla fine degli anni 50. Dalida ha venduto oltre 170 milioni di dischi in tutto il mondo, guadagnando anche il primo disco di diamante della storia, nel 1981, che fu creato appositamente per lei. A 17 anni vinse il concorso di bellezza Miss Ondine e nel 1954 quello di Miss Egitto, che le aprì le porte del mondo del cinema. Nel 1954 si trasferì a Parigi. Il 18 giugno 1968 le viene conferito il titolo di Commendatore delle Arti, delle Scienze e delle Lettere dal presidente francese Charles de Gaulle e il 5 dicembre in Italia riceve la medaglia della Presidenza. La sua carriera italiana e internazionale si arricchisce di successi e numerose partecipazioni televisive nei programmi più importanti del tempo. Fra gli altri autori italiani che Dalida ha interpretato in francese, Lucio Dalla, Luigi Tenco, Ivano Fossati, Pino Donaggio, Mina, Umberto Bindi. Gli anni 70 la vedranno impegnata in diversi recital all'Olimpia di Parigi. Il primo, nel 1971, segnerà il cambiamento della cantante che passa gradualmente a testi più impegnati. L'ultimo concerto è ad Antalya, in Turchia, il 29 aprile 1987, alla presenza del Presidente della Repubblica. Dalida muore il 3 maggio 1987 a Parigi, all'età di 54 anni. Tra i brani più popolari di Dalida ricordiamo L'ultimo valzer, Ciao amore ciao, Gli zingari, 18 anni.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Dalida.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Mina, non credere.
2: No.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 11:53.

0: Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Wes e Dori Ghezzi. Un corpo e un'anima.

0: sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
1: Blanco.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Blanco. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Giulia,
3: Nostalgia,
2: Un briciolo di allegria.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Complotto. Complotto. Dal francese complot, folla. Significato: accordo segreto tra più persone per compiere un delitto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Raggrumare. Raggrumare. Significato: come verbo transitivo, addensare in grumi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pontefice. Pontefice. Dal latino pontificem. Colui che fa costruire il ponte su un fiume. Voce composta da pons, ponte, e facere, fare. Significato in senso proprio, papa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Agopuntura. Agopuntura. Significato: antico metodo di terapia orientale consistente nell'infiggere aghi in particolari punti del corpo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. I Pooh, un minuto prima dell'alba.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 12 e 52 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Bentrovati. Da domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio. Nicola De Muro.
4: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
3: Carburanti, continua la corsa dei prezzi. Secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 € al litro, il diesel oltre 2,20 €. In autostrada il prezzo medio self 2,19 € per la benzina, 2,28 € il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giovanotti.

0: giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora.
1: Ron, Joe Temerario.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Sport.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Leonardo Seprano da Taranto e ho una contestazione da fare sulla sanità a Taranto e non so, penso, e non solo a Taranto ma anche in altre città, che da quando hanno istituito l'ALPI, attività libera professione intramegna, negli ospedali, la sanità a Taranto e in altre città è in coma irreversibile. Anche perché questi medici che con il loro poco contributo che lasciano all'ospedale sfruttano strutture, strumenti, personale e materiale. E loro, essi, risparmiano 1000 al 1000%. Ad esempio, se un cittadino non ha la possibilità di mettersi le mani in tasca per sottoporsi a visite specialistiche strumentali, va a farsi friggere. Se hai la possibilità di metterti la mano in tasca, ti seguono subito speculatori a piede liberi o estortori a piede libero. Decidete voi.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 13:23.

0: proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Ciao, sono Cristina da Palermo e il mio proverbio è: comprate co zoppa all'anno zoppichia, che significa chi pratica una persona zoppa all'anno anch'essa zoppicherà.
3: Sono Elio di Taviano, vorrei proporre un proverbio salentino che dice così: quando lo ciuccio non vuole cubie, magari capischi. Tradotto in italiano significa: quando l'asino non vuole bere, è inutile fischiare. Morale del proverbio è: quando una persona non vuole ascoltare, è inutile insistere.
4: Ciao, sono Marina da Palermo. Siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo peggior nemico.
5: Sono Bonino, dalla provincia di Lecce. Il proverbio in dialetto leccese è: quando lo porco si vincia, gira la pila capisutta. Chi ha lo stomaco pieno non può credere mai a chi sta a digiuno.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Max Pezzali.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
3: Sono Rosa Maria Cigna, medico di Palermo. Ho visto esultare le donne francesi perché nella Costituzione è stato sancito come un diritto il poter togliere la vita al loro figlio. E mi è venuta in mente una frase della Sacra Scrittura. Può forse una madre dimenticarsi del figlio delle sue viscere? Seppure una madre si dimenticasse, io non mi dimenticherò.
4: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
5: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 13 e 54 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati da domani in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio. Nicola De Muro.
2: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
1: Carburanti, continua la corsa dei prezzi. Secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel oltre 2,20 euro. In autostrada il prezzo medio self 2,19 euro per la benzina, 2,28 il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con tre incontri. Match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

Buongiorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora. Ofelia Lia, Le luci blu.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono un'amica di Marco. A me piace dare una mano ai deboli. Allora, il messaggio di Marco. Sono Marco, dalla Calabria. Non sto bene in salute, ho un problema di salute e il mio sogno è di scrivere, di pubblicare il mio libro diario. Spero che qualche persona mi dia una mano d'aiuto. Grazie, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Immagino la sua mano che si avvicina a me, affusolata, leggera, esperta. Deve essere così che mi hanno fregato il portafogli.
1: L'angolo del sorriso.
3: Hanno rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
1: L'angolo del sorriso.
2: Io mi ricordo sempre il compleanno di mia moglie. Cade il giorno dopo di quando lei me lo ricorda.
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Da domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio. Nicola De Muro.
2: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
1: Carburanti, continua la corsa dei prezzi. Secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 € al litro, il diesel oltre 2,20 €. In autostrada il prezzo medio self 2,19 € per la benzina, 2,28 € il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Nino, sono in viaggio in autostrada, ascolto Radio Margherita. Ho ascoltato il messaggio di quella ragazza che dice di amare più i genitori, che è difficile, quella ragazza dice la mancanza del papà che non c'è più. Io credo invece c'è anche un'altra molto, una sofferenza molto più grande, avere dei genitori però che nel nostro tempo è come se non ce li avessi, avere un padre che non gliene frega nulla, avere una madre che è disinteressata, lì è un dolore, è una sofferenza che porto da tanti anni, avere dei genitori ma è come se non ce li avessi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Roberto Vecchioni, le lettere d'amore.
4: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.

0: Sono Gianni e chiamo da Vittoria. Io ascolto Radio Margherita perché mi piace. Non ci sono parole, mi piace e basta, ok?
1: Radio Margherita, ti piace e basta, anche a Vittoria.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con

giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 15 e 22 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: l'indovinello del giorno.
1: Più si invecchia e più si illumina. La risposta è la torta di compleanno.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Un linguaggio civile è la forma più semplice di educazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Marco Masini, il confronto.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Shirley Bassey, chi si vuol bene come noi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 15:57.

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: 800 30 34 64.
1: Don Bachi, cronaca.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io viaggio tanto in autostrada e vedo che l'italiano è proprio cocciuto, ma cocciuto, ma cocciuto. Ma la scuola guida gli insegnano queste cose o no? Corsia, tre corsie o quattro corsie, le prime due o la prima a destra, vuote, vuotissime, tutte si mettono sulla quella centrale o sulla terza e quarta corsia, come se le altre due corsie avessero la peste. Sì, utilizzare la corsia destra in mezzi lenti, però un mezzo lento, il camion che arriva anche fino ai 90 all'ora, tu che ti metti in centro a 80-85 all'ora, il camion non ti mette di dietro, ti fa i fare per spostarti e tu gli fai ancora il segnale del grigno. Da destra non posso passare, magari riesce a sorpassare da destra perché lui deve proseguire che ha le ore contate e tu poi gli suoni perché gli sorpassa da destra. Insomma, indisciplinati, guidate a destra, sempre a destra, fate il sorpasso e tornate in destra, fate il sorpasso e tornate a destra, e anche la guida resta meno monotona che andare sempre a 80 all'ora alla corsia centrale. Sveglia autisti italiani, sveglia, datevi una mossa.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: facile, ma dai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 16:24.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Oggi per colazione vi è rimasta una brioche del giorno prima? Tuffatela rapidamente nel latte e poi scaldatela nel forno caldo. Tornerà buonissima.
0: I consigli della nonna.
1: Con il cambio degli armadi vi siete accorti che all'interno ristagna uno sgradevole odore di naftalina? Preparate una soluzione di alcol e limone in pari quantità e pulite con essa gli interni dell'armadio. L'odore di naftalina scomparirà subito e facilmente.
0: I consigli della nonna.
1: La prova costume si avvicina? Se è arrivato il tempo di perdere qualche chilo, oltre ad un'alimentazione equilibrata, ricordatevi di mangiare lentamente, bere molta acqua, evitare di stuzzicare qualcosa tra i pasti e di consumare preferibilmente cibo cucinato a casa. Queste buone abitudini vi aiuteranno nella vostra dieta.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 16:58.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Il canale di correnti instabili proveniente dal nord Atlantico si è spostato sulle regioni meridionali nel corso del weekend, pertanto migliora il tempo al nord, mentre al centro e al sud avremo ancora l'occasione per qualche rovescio intermittente, soprattutto al sud, dove i rovesci sparsi saranno più frequenti sul nord della Sicilia, Calabria e Salento. Temperature in ulteriore calo al sud. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo dire, com'è possibile che i presuntuosi si avvalgono delle io credevo, io pensavo, io immaginavo? Quindi tutto quello che tu pensi, tutto quello che tu immagini, tutto quello che tu credi, è possibile che sia realtà, che sia vero perché lo pensi tu, perché lo credi tu, perché lo immagini tu? Ma non pensi che siano delle ipotesi e quindi non sono realtà e neanche cose vere? Ascolta Radio Margherita, almeno questa è realtà. Ciao a tutti!
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Mia Martini, Minuetto.
2: È un incontro.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 17 e 27 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Michele Bravi, Inverno dei fiori.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: fuori.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Un essere che si abitua a tutto. Ecco, penso, la migliore definizione che si possa dare dell'uomo.

0: modo per rivederci ancora.
1: Prima di parlare, chiediti: ciò che dico costruisce o distrugge?
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: base, qualsiasi, oggi la medicina, diciamo, prescrive per qualsiasi, diciamo, patologia, diciamo, leggera, ovviamente parliamo di patologie forse non croniche, però sicuramente sono, diciamo, un costo abbastanza alto per chi, per i cittadini. E mentre la medicina locale, la medicina, diciamo, tradizionale, medicinale tradizionale sono supportati dal Servizio Sanitario Nazionale e detraibile anche una parte dal settetto della dichiarazione dei redditi, gli integratori no. Allora due sono: o ci diamo una regolata e praticamente vediamo di capire in che modo effettivamente ci è necessario prescrivere questi integratori, se sono efficaci effettivamente, e in secondo luogo il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe a questo punto, diciamo, come dire, supportare almeno una parte di questi costi che sono abbastanza alti per i cittadini. Considerate che ogni confezione contiene 15, massimo 20 compresse, e praticamente mi vengono prescritte per 2-3 mesi, è un costo abbastanza alto per i cittadini.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
3: Ci vorrebbe il mare. Che accarezza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 17 e 54 minuti.
1: Nuovi angeli. Troppo bella per restare sola.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati da domani in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio. Nicola De Muro.
2: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
1: Carburanti, continua la corsa dei prezzi. Secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel oltre 2,20 euro. In autostrada il prezzo medio self è 2,19 euro per la benzina, 2,28 euro il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con tre incontri. Match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

0: ti porto via con me.
1: Un giorno insieme con Jovanotti, torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Antonio, siamo da Napoli, è la prima volta che vi faccio un messaggio, anche se vi seguo da un bel po'. Sono un sociologo giovanile, mi occupo di ragazzi difficili nelle periferie di Napoli, oltre che scrivo anche libri di denuncia contro la droga, contro la delinquenza e tutto. Vivo in una città come Napoli, una città a doppio taglio, è una città molto molto bella, ma ci sono ancora sacche di ignoranza, di micro delinquenza, e c'è un buon impegno da parte di, non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini, maggiormente, perché veramente la città potrebbe essere ancora più bella di quella che è. Buona giornata a tutti da Napoli.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Bianca Azzei, ora esisti solo tu.
2: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

niente. Da temere. Rosa, nei tuoi regni, liberi.

ieri. Rosa, da scolpire. Nei.

pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Strofinare una buccia di banana sulle punture di zanzara può aiutare a fermare il prurito.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: In alcuni paesi le formiche e le loro larve vengono mangiate. Le formiche limone sono considerate una prelibatezza.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Secondo uno studio dell'Economic Research Service, il 27% di tutta la produzione alimentare nelle nazioni occidentali finisce nei bidoni della spazzatura.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: L'Australia è l'unico continente al mondo che non ha vulcani.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: PJ, sotto la luna.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Alla signora che dice che dall'omosessuale, dalle deviazioni sessuali, come dice, ci si può curare. Signora, io sono un omosessuale, felicemente sposato con il mio compagno, sono oltre 15 anni che viviamo insieme, siamo le persone più felici al mondo, non ci sentiamo né deviati né malati. Mi spiace dirglielo. Forse dall'omosessualità si può guarire, ma dall'omofobia e dalla stupidità umana come quella della signora non si guarirà mai, non si guarirà mai. Quando termineranno la vita di queste persone anziane che ragionano in questo modo? Questa signora si chiama omofobia, si faccia curare bene da un psicologo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 18:55.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita. Ci sono persone che dovrebbero continuare a non avere voce, però Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha e va bene, siamo contenti. Però quando sento commenti tipo quello che ha fatto la signora prima sui parrucchieri che vanno nelle case, beh, sono quelli proprio gli evasori da cui dobbiamo stare proprio attenti, contando il fatto che è pieno di disabili che poverini dal parrucchiere non possono andare. Infatti accaniamoci su questi. Come si dice da noi a Cagliari, pogari rari de Deus.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 19 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

L'omonimo di Yolanda Cristina Gigliotti è nata in Egitto, a Il Cairo, il 17 gennaio 1933 da genitori calabresi. È stata una cantante e attrice italiana naturalizzata francese. Ha avuto il suo maggior successo sin dalla fine degli anni 50. Dalida ha venduto oltre 170 milioni di dischi in tutto il mondo, guadagnando anche il primo disco di diamante della storia, nel 1981, che fu creato appositamente per lei. A 17 anni vinse il concorso di bellezza Miss Ondine e nel 1954 quello di Miss Egitto, che le aprì le porte del mondo del cinema. Nel 1954 si trasferì a Parigi. Il 18 giugno 1968 le viene conferito il titolo di Commendatore delle Arti, delle Scienze e delle Lettere dal presidente francese Charles de Gaulle e il 5 dicembre in Italia riceve la medaglia della presidenza. La sua carriera italiana e internazionale si arricchisce di successi e numerose partecipazioni televisive nei programmi più importanti del tempo. Fra gli altri autori italiani che Dalida ha interpretato in francese, Lucio Dalla, Luigi Tenco, Ivano Fossati, Pino Donaggio, Mina, Umberto Bindi. Gli anni 70 la vedranno impegnata in diversi recital all'Olimpia di Parigi. Il primo, nel 1971, segnerà il cambiamento della cantante che passa gradualmente a testi più impegnati. L'ultimo concerto è ad Antalya, in Turchia, il 29 aprile 1987, alla presenza del Presidente della Repubblica. Dalida muore il 3 maggio 1987 a Parigi, all'età di 54 anni. Tra i brani più popolari di Dalida ricordiamo L'ultimo valzer, Ciao amore ciao, Gli zingari, 18 anni.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Dalida.
2: Radio Margherita, per la memoria.

La vera forza non è urlare più forte, ma scegliere le parole giuste. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Giordano Fossati. Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

facesse ombra, ti ci nasconderei. Se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato, e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 19:54.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, ieri sono stata al pronto soccorso Pescara e c'erano persone che erano lì, stazionavano da diversi giorni già. È una pena vedere una cosa così assurda, persone abbandonate a se stesse perché non ci sono posti letto e medici e ci stanno facendo morire. Io non capisco perché la gente non prende provvedimenti, perché noi italiani siamo inascoltati.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
0: Blanco.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Blanco. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Giulia,
3: Nostalgia,
2: Un briciolo di allegria.
0: Licata, Rimani così. Rimani.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Sono le ore 20 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Gigi Riva, rombo di tuono,
0: viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Lombardo di nascita e 60 anni sardo, rombo di tuono, forza, velocità, carattere. Gigi Riva, l'invincibile attaccante italiano, l'eroe azzurro, rombo di tuono, così come lo battezzò Gianni Brera. 42 partite con la maglia nazionale e 35 volte gol, un record difficile da raggiungere. Nato sul Lago Maggiore, all'inizio gioca con la squadra del Legnano in Serie C, ma presto viene notato dal presidente sardo e inizia a giocare nel Cagliari. Andare in Sardegna non è stato facile, ma Gigi Riva si innamora di questa terra e della sua gente e rifiuta offerte dalle squadre più prestigiose pur di restare a Cagliari. Rete, Riva, il mito che portò l'Italia alla vittoria durante la finale con la Jugoslavia nei campionati europei. L'eroe azzurro che ha lasciato la sua firma sul leggendario 4-3 nella Germania Ovest durante la Coppa del Mondo nel 1970. Gigi Riva ha fatto gioire i tifosi e colleghi. Il calciatore che riesce a mettere il cuore nelle gambe è riuscito a far conoscere il Cagliari e la Sardegna in tutto il mondo. Ma oltre che come grande giocatore, Gigi Riva è ricordato soprattutto come una bella persona, un uomo onesto e un esempio positivo di vita. Un uomo di poche parole e dal carisma fortissimo. Gigi Buffon dice di lui: era una figura ieratica, lo vedevi e provavi subito rispetto. Il periodo d'oro per Gigi Riva va dal 1967 al 1970. 3 volte capocannoniere in Serie A, secondo posto in campionato, uno scudetto e un secondo posto nella classifica del pallone d'oro. Ma questo periodo è per lui anche il più travagliato. Si frattura il perone destro e poco dopo anche quello sinistro. Nel 76 smette di giocare, dopo un altro infortunio. La sua ultima partita sarà il 1 febbraio, Cagliari-Milan 1-3. Ma non è finita qui. Prima presidente del Cagliari, poi Gigi Riva approda in nazionale dove manager fino al 2013. Oggi lo ricordiamo con queste sue parole. Fai il bravo o ti sbatto in Sardegna, questo si diceva ai miei tempi, tanto è denigrata e maltrattata questa terra. Ma la Sardegna mi ha dato e continua a darmi affetto. La gente mi è vicina, come se andassi ancora in campo a fare gol. E questa cosa per me non ha prezzo. Gigi Riva ci lascia il 22 gennaio 2024, ma noi lo ricorderemo per sempre come l'ultimo rappresentante del calcio italiano che dice di no ai miliardi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Gigi Riva, rombo di tuono,
0: viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Enrico Osso e mando questo vocale da Sciacca. Al di là che molto spesso a livello nazionale ci sono tante cose che non funzionano, c'è qualcosa che mi sta a cuore più di altre. E penso che appena finirò questa frase, questo discorso, ne sarete d'accordo anche voi. Io penso che bisogna fare una legge sui subappalti, perché tutte le volte che c'è qualcosa di importante da fare ci si inventa un subappalto fino a quando i soldi non finiscono e poi non si conclude più nulla. Speriamo che prima o poi si renderanno conto, tranne che questa cosa non faccia comodo a qualcuno, e mettono una legge per cui una volta assegnato un appalto, poi piano piano si danno questi benedetti soldi e si cerchi di concludere quello che si deve concludere. Ciao Radio Margherita e grazie di aver mandato il mio vocale.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 20:55.

0: Margherita perché è perfetta per ogni momento della giornata.
1: Radio Margherita, perfetta per ogni momento della giornata.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sono Giuliana e chiamo dalla provincia di Torino. Non lavoro nel settore, pertanto non conosco i ragionamenti e il modus operandi di chi ha la responsabilità e la gestione dei consorzi irrigui. I miei nonni erano contadini e mi hanno sempre insegnato ad amare e a difendere la natura, sempre, come anche i miei genitori. Girovagando per le campagne del Pinerolese ho osservato cose che comunque mi hanno allarmata un po'. Quindi mi sono informata da chi abita in questi luoghi. Prima domanda: se vengono intubate tutte le acque dei canali di un territorio che peraltro è vocato all'agricoltura, non si impoveriscono pericolosamente e irrimediabilmente le falde acquifere? Piove sempre meno. Come si può pensare di utilizzare i canali solo come valvole di sfogo in caso di probabili allagamenti o alluvioni? Oltretutto nei canali vivono tantissimi animaletti o ci vivevano, perché è probabile che moltissimi siano già morti a seguito di queste attività. Seconda domanda: chilometri e chilometri senza acqua nei canali vuol dire privare di questa preziosissima risorsa anche gli animali, selvatici e non, perché comunque nei prati, andando in giro, ci sono anche delle greggi con pecore, capre, e oltretutto la primavera è un periodo di cucciolate e quindi è anche un periodo delicato per queste nuove nascite, per questi nuovi nati. E allora come si pensa di ovviare a questa mancanza voluta di acqua?
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Achille Lauro. Incoscienti giovani.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 21 e 22 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: La dea Atena. Zeus si era unito a Metis, la sapienza, ma un oracolo ha predetto al dio che se fosse nato un figlio da questa unione, questi avrebbe tolto il potere al padre. Allora Zeus ingoia Metis, già incinta, e quando giunge il momento del parto, Zeus ordina a Efesto di colpirlo al capo con un fendente, e subito balza fuori Atena, una giovane armata di tutto punto, con elmo, lancia, scudo. Atena è chiamata in Omero Glaucopide, ossia dagli occhi glauchi, come le civette, sacre alla dea. L'epiteto rimanda al colore cangiante, tendente all'azzurro, come il mare e gli ulivi di Grecia. Gli occhi scintillanti della dea quasi richiamano l'attenzione vigile e scrupolosa, che ella pone in ogni suo atto, sempre pronta a intervenire al momento opportuno. Nata dalla saggezza eterna, dalla parte più immacolata del corpo divino di Zeus, Atena non può che essere essa stessa, la divinità suprema dell'intelligenza, della ragione, la dea di ogni sapere e di ogni scienza. Armata con l'armatura pesante degli Opliti, anche lei, come Zeus, sullo scudo porta l'Egida, la pelle della capra Amaltea. Secondo altre versioni, Atena mette sul suo scudo la testa della Gorgone, che pietrifica chiunque la guardi. Diversamente da Ares, il dio guerriero che ama la mischia omicida, Atena è la dea indomita che combatte nelle prime file, ma per una causa giusta. Ella protegge in ogni modo gli eroi coraggiosi e leali, di cui è amica benevola, ma è terribile verso chi la offende. La più intoccabile tra gli dei, Atena è la dea vergine, che non cede alla follia d'amore. Dea civilizzatrice, ha insegnato alle donne a tessere e a filare. Dea delle arti, protegge artisti e vasai e cura le espressioni più alte delle lettere e del pensiero. Sua città sacra è Atene, dove Fidia ha eretto sull'Acropoli il tempio più bello a lei dedicato. Per il dominio su Atene la dea un giorno viene a contesa con Poseidon e proprio di questa particolare contesa parleremo la volta prossima.

Rita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita per la cultura.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: che per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Il rispetto è il primo passo per costruire un mondo migliore.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Orietta Berti. Incompatibili ma indivisibili.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Innanzitutto spero che un sindacato prenda in considerazione questo messaggio e di sollecitare eventualmente una protesta riguardo la tassa auto. In tutta Europa il solo Stato che paga la tassa auto è l'Italia. Perché pagare questa odiosa tassa quando le strade sono irregolari e in cattivo stato? Bisogna sapere che possedere un'auto non è un lusso di proprietà, ma un bisogno per fare la spesa, andare al dottore, all'ospedale, al lavoro, eccetera. Quindi spero che sia abolita, annullata definitivamente. Grazie Radio Margherita per questa facoltà.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord, in Sardegna, e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 12 settembre. Sono le ore 21 e 53 minuti.
3: Megramaro, parlami.

0: Natale.
1: Radio Margherita.
2: Elodie, tutta colpa mia.
3: Se

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Vorrei mandare un messaggio a Radio Margherita, ti prego Radio Margherita, mandalo questo messaggio, è importantissimo. Un messaggio ai proprietari di Pitbull e Rottweiler: vi prego, non rovinate la vita delle famiglie. Quante persone sono state uccise da questi cani, bambini, adulti? Vi sentite protetti da questi animali? Guardate che possono aggredire voi stessi o qualcuno della vostra famiglia, perché basta un movimento, un oggetto, qualsiasi cosa può scatenare la furia di questi cani, dalla mandibola così potente che può uccidere in pochi minuti una persona. Non sentitevi grandi nel possedere questi cani, che la vita di ognuno è preziosa.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Franco Battiato, ed io tra di voi.
4: Lui

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di

0: Certo, prof, che tra Ucraina e Russia non si riesce a trovare una soluzione.
1: Forse, Pulce, ancora nessuno la vuol trovare una soluzione.
0: Ma come mai la comunità internazionale non se ne occupa proprio? Anzi, il primo obiettivo sembra quello di rifornirli di armi per aiutarli a darsene di santa ragione. Ma noi, prof, non ripudiamo la guerra?
1: Effettivamente l'Italia, a norma dell'articolo 11 della Costituzione, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
0: E allora non possiamo dare le armi a paesi in conflitto?
1: Qui, da quel che ne sappiamo, c'è un aggressore e un aggredito. Comunque lei ha ragione. Ripudiare significa tagliare qualsiasi rapporto con il termine guerra e sostituirla con una diplomazia internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.
0: Ma oggi, prof, più che di pace si discute di bombe a grappolo. Ma quante menzogne ci raccontano per giustificare questo inferno?
1: Pulce, allora oggi le dico due cose. Innanzitutto, sa cosa diceva Albert Einstein? L'umanità ha inventato la bomba atomica, ma nessun topo avrebbe mai costruito una trappola per topi. E poi, sa cosa diceva un soldato in trincea? La guerra è un'invenzione che rende inutili tutte le altre invenzioni.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
2: La Pulce e il prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io volevo fare un appello affinché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riconosca il diritto al contrassegno disabili per auto, per il parcheggio, anche ai disabili psichici e autistici, in quanto il Ministero si è espresso solo con un parere, lasciando alla ASL il libero arbitrio. E così molti caregiver che sono in difficoltà non riescono a tenere il contrassegno, che per noi accompagnatori di persone disabili mentali e cognitive è importantissimo, perché i nostri cari corrono pericoli quotidianamente se parcheggiamo lontano dal luogo di destinazione. Quindi il mio appello è questo, che venga riconosciuto questo diritto assolutamente.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Sono Giorgio da Trieste e ascolto Radio Margherita perché è veramente l'unica emittente che mi rasserena l'animo e soprattutto lo spirito. Radio.

la candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini, i belli e i brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

quelli dell'altra sponda. Cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 23 e 23 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Oscar Wilde, Il principe felice. Alta sulla città, in cima ad una colonna, sergeva la statua del principe felice. Era interamente ricoperta di foglioline d'oro puro. Per occhi aveva due grandi zaffiri e sull'elsa della spada fiammeggiava un grosso rubino. Tutti lo ammiravano. «È bello come l'angelo che gira con il vento», osservò un consigliere comunale che desiderava farsi una reputazione come persona di buon gusto, con la sola differenza che non è altrettanto utile, soggiunse, per timore di essere giudicato poco pratico, quale in realtà non era. «Perché non puoi essere come il principe felice?» chiese una madre assennata al suo bambino che piangeva perché voleva la luna. «Il principe non si sogna mai di piangere perché vuole qualche cosa. Sono contento che al mondo vi sia almeno una persona interamente felice», brontolò un uomo deluso guardando la bellissima statua. «Sembra proprio un angelo», dissero i bambini del collegio mentre uscivano dalla cattedrale con i loro mantelli rossi fiammanti e i lindi grembiulini. «Come fate a saperlo?» disse il maestro pedante. «Non ne avete mai veduti?» «Sì che ne abbiamo veduti, in sogno», risposero i bambini. E il maestro pedante aggrottò severamente la fronte perché non approvava che i bambini sognassero. Una notte, un rondinino sorvolò la città. I suoi amici erano partiti per l'Egitto già da 6 settimane, ma lui era rimasto indietro perché si era innamorato di una bellissima femminuccia della famiglia dei Verdoni. L'aveva incontrata all'inizio della primavera mentre scendeva lungo il fiume dietro ad una grossa falena gialla e si era sentito tanto attratto dal vitino sottile di lei che si era fermata a conversare. «Vuoi che ti ami?» chiese il rondinino, al quale piaceva venire subito al sodo, e la femminuccia gli fece un profondo inchino. Egli allora le svolazzò intorno e con le ali sfiorò l'acqua, formando tanti anelli d'argento. Questa fu la sua corte e durò tutta l'estate. «È un amore ridicolo», garrivano le rondini. «Non ha denaro e poi ha troppi parenti». In effetti, il fiume era gremito di verdoni. Ma poi venne l'autunno e tutti presero il volo. Quando se ne furono andati, il rondinino si sentì triste e cominciò a stancarsi della sua bella. «Non sa conversare», disse. «Poi temo che sia leggerina perché scherza sempre con il vento». Infatti, ogni volta che il vento soffiava,

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Oscar Wilde, Il principe felice.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Irene Grandi, Bruci la città.

0: Il rispetto non costa nulla, ma vale tantissimo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: preferita musica italiana.
1: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane e lontana. Ma la mano quella

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Lea da Torino e volevo mandare un messaggio a tutti i ristoratori e le amministrazioni che si occupano di gestire gli spazi pubblici. Come mamma volevo chiedere a tutti quanti di consentirci anche a noi che abbiamo i bambini piccoli di fruire degli spazi, in particolare mettendoci a disposizione bagni puliti con i fasciatoi, perché noi non dobbiamo stare chiuse in casa con i nostri bambini, dobbiamo riuscire ad avere la libertà e la tranquillità di portarli fuori a mangiare al ristorante con noi, oppure semplicemente al parchetto con dei giochi di sicuri, puliti, dove non ci sono pericoli per i nostri bambini, perché loro devono imparare fin da subito a stare all'aria aperta e non chiusi in casa davanti a un cellulare, un semplice ciuccio digitale. Loro devono imparare con il gioco e in mezzo alla natura. Dateci la possibilità di non temere di portare i nostri bambini al parco, create questi spazi, sono importantissimi per farli crescere sani e per farci stare tranquilli anche a noi. Grazie Radio Margherita per la tua musica meravigliosa.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Buongiorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Roberto Carlos.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Roberto Carlos.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Amico, Canzone per te, Frammenti, Io sono un artista, La donna dell'amico mio e Solo con te.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Roberto Vecchioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. È mezzanotte e 28 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Carl William Brown? La legge non è sempre comoda per tutti, ma sicuramente è sempre scomoda per chi non ha soldi. Sa cosa diceva Gandhi? La grandezza delle nazioni e il loro progresso morale si possono giudicare dal modo in cui trattano gli animali. Sa cosa diceva Pablo Neruda? Potranno tentare di distruggere tutti i fiori, ma non riusciranno mai a fermare la primavera.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giusy, volevo rispondere alla signora che poco fa diceva per quanto riguarda i giovani che è meglio che facciano il servizio militare. Sicuramente per insegnare ai giovani la responsabilità bisogna ascoltarli, secondo il mio parere. Ascoltarli perché oggi i giovani sono lasciati a se stessi senza nessuna guida. Le famiglie non hanno più tempo, i genitori lavorano e questi ragazzi non vengono ascoltati, per cui non riconoscono nessuna autorità, non riconoscono neanche se stessi. Allora dobbiamo lavorare alla fonte e, come si dice, non bisogna lavorare sull'effetto ma sulla causa. Quindi ascoltiamo i giovani, teniamoli accanto a noi, non incriminiamoli per ogni cosa e non giudichiamoli per ogni cosa. Hanno bisogno di essere ascoltati. È vero che comunque la società è cambiata, ma è cambiata perché comunque l'essere umano si è allontanato da se stesso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Alessandra Amoroso. Se il mondo ha il nostro volto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 13 settembre. È mezzanotte e 51 minuti.

0: Ciao, sono Susi, brasiliana, lavoro in afficionaia e quero ouvir todos os meus amigos da afficionaia de Gabro, porque com a Rádio Margarida você vive o presente, o passado e o futuro.
1: Radio Margherita, il presente, il passato e il futuro.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

so se veramente serve un'altra canzone d'amore. Ho chiuso il ciclo di una vita, è l'ora di ricominciare.

0: libertà. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Veronica e chiamo dalla provincia di Torino. Volevo rispondere alla signora sul fatto del carnevale di Ivrea. Le arance che vengono usate per il lancio delle arance al carnevale sono arance che, diciamo, sono destinate alla distruzione, cioè sono arance non vendibili, quelle magari toccate, quelle abbaccate, quelle un po' marce. Di sicuro non vanno a sprecare arance destinate al commercio alimentare o arance per la ricerca.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Diapositiva. Diapositiva, da dia e positiva. Significato: pellicola, intelaiatura che viene proiettata su uno schermo, fornendo così le immagini fotografiche.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ingozzare. Ingozzare. Significato: come verbo transitivo, mandare nel gozzo, ingoiare con grande rapidità. In senso figurato, sopportare, tollerare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sporadico. Sporadico. Dal latino sporadicus, a sua volta derivato dal greco sporadikos. Significato: che si rivela solo di tanto in tanto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Guarentigia. Guarentigia. Significato: garanzia assicurata dalla legge.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

Ogni persona merita ascolto, dignità e considerazione. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, volevo solamente rispondere al mitico di prima che ha detto di prendere donne autonome nel caso in cui una persona dovesse lasciarsi. Ecco, noi donne nessuno ci prende perché non siamo pacchi postali. E seconda cosa, noi ci mettiamo insieme alle persone per amore. A volte anche al contrario, ci sono uomini che si mettono con donne benestanti per toglierli tutto dopo la separazione. Quindi volevo dire al mitico di prima, ciao mitico, che noi donne non siamo pacchi postali e questi argomenti maschilisti puoi tenerteli per te. Viva le donne, viva gli uomini, viva l'amore e viva i bambini.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 13 settembre, è l'una e 51 minuti.

Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora. Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

distante Firenze, Firenze città. Io ascolto Radio Margherita perché sono un fisioterapista fiorentino. Davanti alla bella musica io faccio l'inchino. Nel mio studio passa tanta gente. Radio Margherita è sempre presente. Sintonizzati anche tu su Radio Margherita. Ti addolcirà la vita.